0: testimonianze di migranti, mediazione e identità culturale, un progetto realizzato con i liceali del Deutsch-Französisches Gymnasium di Saarbrücken. Benvenuta Emmanuelle Hiverneau, un cordiale benvenuti ai ragazzi del liceo franco-tedesco di Saarbrücken. E allora, professoressa Hiverneau, cara Emmanuelle, come nasce e quando nasce questo progetto e soprattutto con quale scopo?
1: Allora, insegno al liceo franco-tedesco da 8 anni e mi sono accorta che molti ragazzi di origine italiana, di seconda o terza generazione, spesso non conoscono davvero l'Italia, non hanno mai vissuto in quel paese e quando ci vanno è per motivi turistici, oppure si recano solo nel paesino o la città di origine, naturalmente sempre in un contesto familiare. Sanno che un loro parente ha lasciato l'Italia per venire a vivere qui, ma non sanno perché. Nessuno ha mai raccontato loro la storia. Partendo da queste osservazioni, ho avuto l'idea di questo progetto: far raccontare storie da migranti o discendenti, trascriverle in 3 lingue, italiano, francese e tedesco, e poi pubblicarle. Un altro motivo che mi ha spinta a creare questo progetto è stato che nel nostro liceo ci sono studenti che vivono in Francia e altri che vivono in Germania e sono accomunati dalla loro italianità. Il progetto parla quindi delle migrazioni verso il Saarland e verso la Mosella, un po' come se l'italianità fosse un legame tra i due lati del confine.
0: Cara Emmanuelle, abbiamo visto allora che il tutto nasce nel liceo franco-tedesco di Saarbrücken. Ja, jetzt kommt ja die Frage, was hat italienisch im deutsch-französischen Gymnasium überhaupt zu suchen?
1: Ottima domanda. In effetti può sembrare strano che un liceo che propone 2 lingue come veicolo di conoscenze possa interessarsi ad altre lingue. Quando entrano al liceo, alcuni ragazzi sono già bilingui ed altri invece no, e imparano la lingua che chiamiamo lingua del partner, cioè i francesi imparano il tedesco e i tedeschi il francese. Ma tutti imparano anche l'inglese per arrivare ad un ottimo livello. Poi in achte Klasse scelgono tra spagnolo o latino. E infine in zente Klasse possono scegliere di imparare l'italiano e devo dire che da qualche anno questa opzione interessa molti ragazzi. Insomma, il nostro non è solo un liceo con materie scientifiche e letterarie studiate sia in tedesco sia in francese. Gli studenti ricevono anche una solida formazione linguistica in altre lingue.
0: Quindi i motivi della scelta, Emmanuelle, sono anche di tipo, in questo caso, sentimentale. Forse qualcuno sceglie l'italiano proprio perché è nipote o figlio o pronipote di un cittadino italiano e in qualche modo collega all'italiano qualche sentimento. È così?
1: È così, è proprio così. Allora, non tutti, molti dei miei studenti è perché hanno un legame con l'Italia, Elia spiegherà che lui ha vissuto la sua infanzia in Italia e per lui era molto importante venire a parlare italiano. Altri non hanno nemmeno origini, forse perché l'Italia chiama vacanze e poter dire voglio un panino possa essere interessante dirlo nella lingua piuttosto che in un francese o in tedesco.
0: E forse anche perché l'italiano è la lingua madre della cultura europea.
1: Certo.
0: Lo spagnolo è una lingua molto pratica, si parla in mezza America Latina. L'inglese è la lingua veicolare dell'economia, dell'informatica. Eppure l'italiano ha conservato tutto il suo fascino perché a quanto pare proprio la nostra lingua madre, l'italiano, resta la lingua madre della cultura perlomeno europea, mi sbaglio?
1: No, è certamente questo, senz'altro.
0: Emanuele, ma ora veniamo ai veri protagonisti di questo progetto. Da un lato personaggi che raccontano la loro storia di migrazione e dall'altro lato gli studenti che l'ascoltano e la trascrivono, come ci hai appena spiegato. Ecco, vediamo chi sono alcuni di questi studenti del DFG di Saarbrücken. Ragazzi, innanzitutto è bellissimo avervi qua, siete meravigliosi, uno più bello dell'altro, e vi volete, vi potete presentare con il vostro nome e cognome, qualche, ecco, anche qualche riferimento sulle vostre origini.
2: Salve a tutti, mi chiamo Yassamo Kouafi, ho delle origini marocchine, ma sono nato e cresciuto in Italia fino all'età di 8 anni e mezzo, ma poi i miei parenti hanno deciso di trasferirsi in Germania e lì ho imparato a leggere e a scrivere il tedesco. Dopo ci siamo trasferiti in Saarbrücken, che vuol dire prima eravamo nel nord, ma poi siamo andati nel sud della Germania, a Saarbrücken. E lì ho imparato il francese e il tedesco tutti e due in una scuola, e sì.
0: Ok, allora il tuo compagno a fianco a te che guarda i suoi appunti molto concentrato.
3: Allora, io mi chiamo Lorenzo Pasquini, le mie origini sono fiorentine da parte di mio padre, ma la mia madre invece è tedesca e ha sempre vissuto in Germania, e anche io sono cresciuto in Germania qui a Saarbrücken.
0: Quindi hai origini toscane, la esatto. Toscana è la madre patria della lingua italiana. Sei mai stato sulla tomba di Dante Alighieri?
3: No.
0: Lo devi fare assolutamente. Tutti i toscani devono visitare la tomba di Dante Alighieri. Continuiamo con il giro delle presentazioni. Adesso passiamo alle ragazze.
4: Buongiorno, io sono Nina, le mie origini sono siciliane, dalla parte del mio padre. Sono al DFG, a Saarbrücken, però sono nata e cresciuta in Francia. I miei nonni sono venuti in Francia negli anni 60. Ho imparato l'italiano in Sicilia durante le vacanze. Mia nonna ha sempre parlato il dialetto siciliano con i suoi figli e i suoi nipoti.
0: Ti ringrazio moltissimo e adesso colgo l'occasione per salutare tutti i siciliani in ascolto e ti garantisco che sono moltissimi, sei in buona compagnia. Chiudiamo il cerchio con
5: Susanna Bach. Ciao a tutti, le mie origini sono calabresi, però la mia famiglia sta in Toscana. Sono cresciuta in Germania, però vado molto spesso in Italia a visitare mia nonna, mia zia, i miei cugini e anche i miei amici. E a casa parlo sia l'italiano che il tedesco, quindi parlo entrambi.
0: E Bach non sei parentata con quello che ha scritto la toccata?
5: No, è Bach, B-A-K.
0: Ah, sì. Ho capito, benissimo, allora abbiamo una Bach con la K.

0: Avete ascoltato Mezz'ora Italiana, una trasmissione della Saarländische Rundfunk. A voi tutti grazie, grazie per l'attenzione, grazie a Emanuel Iverno, ai suoi studenti del Deutsch-Französisches Gymnasium.
1: Grazie.
0: E a voi tutti in ascolto per la collaborazione con l'appuntamento sulle onde digitali di AB Block 9A e in streaming internet www.sr.de. E nel frattempo vi saluta con la cordialità di sempre il vostro Pasquale Marino. Ciao a tutti.